0: La tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contante in bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Voi siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, che continua ora con Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
0: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Questa al momento è l'unica notizia. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domani, lunedì 13 luglio, a causa dello svolgimento di alcuni lavori, verranno chiusi in entrata gli svincoli di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto grazie dell'attenzione. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Giovanotti con tutto l'amore che ho, siete su Radio Padova Ritmo Italiano. A proposito, lui ci ha lavorato con la prossima che stiamo per ascoltare molte volte. Giorgia ci canta Vivi Davvero, voi siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Buona estate.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
1: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Su Radio Padova
4: ci sono le bellissime,
3: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Abbiamo ascoltato anche le bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in chiusura l'ironia di Daniele Silvestri, Kunta Kinte. Continua la nostra musica, c'è Madame con Marrakesh, Volevo capire.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Pazzi stupidi ragazzi, è tornato anche Raff, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, saremo insieme fino alle ore 15, buona musica, buona estate, ora c'è Giulia e Coez, quelli come me.
1: Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano. Parliamo della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, lunedì 13 luglio, verranno chiusi per lavori gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Le entrate consigliate sono Mira Oriago sulla A57 tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: ritmo italiano.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale batte come non ce n'è
0: e le canzoni che amerai.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: niente.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 12 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, lunedì 13 luglio. Traffico regolare sui tratti gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo di lavori notturni, tangenziale di Mestre, dalle 22 di oggi, domenica 12 luglio, fino alle 5.30 del mattino di domani, lunedì 13 luglio, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. Per tutte le notizie sul traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Stai ascoltando
6: Radio Padova.

0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: Sono le 2 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti. Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.